0: portarmi via con te. Vuoi prendermi fra le braccia e portarmi verso il sol levante?
1: Lo desideri proprio.
0: Vuoi portarmi via con te? Vuoi prendermi fra le braccia e portarmi verso il sol levante?
1: Non tormentarmi, saprò sempre proteggerti, sta sicuro.
0: Portami via presto. Vuoi portarmi via con te?
1: Sempre proteggerti, sta sicuro.
2: Does he?